pare che accel. C'è cante vec van una così marincola, uscanti giù su a crabizza crecarù, e sligene psidesh bui budulinku.